0: et elle ne me croyait pas.
1: Ma quando ho iniziato a prendere il mio testamento,
0: mais quand j'ai pris mon testament,
1: ho iniziato a scrivere tutto quello che avevo, i soldi,
0: et quand j'ai commencé à écrire tout ce que j'avais sur mon testament,
1: ha iniziato a realizzare.
0: Elle a commencé à réaliser ce qui j'étais.
1: Non ti fidare della polizia,
0: no, je lui ai dit ne te fais pas, ne te confie pas de la police, des corps spéciaux,
1: di persone della politica,
0: des gens de la politique,
1: dello Stato,
0: de l'État,
1: perché la maggior parte sono tutti corrotti.
0: La majeure partie sont tous corrompus.
1: 70-80% est tout corrotto.
0: 70-80% sont corrompus. Quelques-uns travaillent pour nous.
1: Prendevano lo stipendio.
0: Ils prenaient le salaire.
1: E ci dicevano, sai, oggi dobbiamo andare a arrestare lui.
0: Et il me disait, tu sais, aujourd'hui on doit l'arrêter.
1: Domani dobbiamo andare a arrestare quell'altro.
0: Ils informaient sur l'arrestation d'un autre.
1: Questa è corruzione.
0: Ça c'est corruption.
1: E sono cresciuto con quella mentalità.
0: Et j'ai grandi dans cette mentalité.
1: E non mi fidavo di nessuno.
0: Et je me fiais de personne.
1: Nemmeno di mia moglie, di mio fratello, di
0: même
1: mio
0: de mon épouse, de mon frère, de mes parents.
1: Ma si avvicinava il tempo di quel ritiro spirituale.
0: Et, mais avançait ce moment de cette retraite spirituelle.
1: Et quindi mi ricordo che parlo con mia moglie.
0: Je me rappelle que je parlais avec mon épouse.
1: Raffaella.
0: Et je lui dis, Raffaella,
1: voglio andare a questo ritiro.
0: Est-ce que tu veux venir à cette retraite?
1: E lei mi guarda e dice, ah, ma tu sei pazzo.
0: Elle me dit, mais toi tu.
1: Delle persone che ti vogliono uccidere.
0: Elle me dit, mais toi t'es fou, il y a des personnes qui veulent te tuer.
1: Di me mi sentivo attirato.
0: Mais à l'intérieur de moi, je me sentais attiré.
1: Di andare a questo campeggio.
0: D'aller à ce camping, cette retraite.
1: E quindi ci siamo messi in macchina.
0: On est allé en voiture.
1: E siamo andati a questo campeggio.
0: Et nous sommes allés à ce camping.
1: Quando siamo arrivati a questo campeggio.
0: Quand nous sommes arrivés à ce camping.
1: C'erano 100 persone.
0: Il y avait une centaine de personnes.
1: Erano tutti giovani la maggior parte.
0: C'était tous des jeunes la plupart.
1: E vedevo questi giovani che cantavano Dio, piangevano, pregavano.
0: On voyait ces jeunes qui chantaient Dieu, qui priaient, qui pleuraient.
1: E io ho detto, ma dove sto qui?
0: Et je me suis dit, mais je suis où là?
1: Era tutto nuovo.
0: Pour moi c'était tout nouveau.
1: Vedere tutte queste persone che piangono.
0: Voir toutes ces personnes qui pleuraient, qui priaient, pour moi c'était vraiment quelque chose de nouveau.
1: C'era un gruppo che suonava.
0: Il y avait un groupe qui faisait de la musique.
1: E c'era un predicatore, un pastore che parlava.
0: Il y avait un pasteur qui prêchait.
1: E come si aprono le porte per entrare? Come si aprono le porte io entro.
0: Au moment où les portes s'ouvrent.
1: Il pastore iniziava a dire.
0: Le pasteur commence à dire.
1: C'è un ragazzo in mezzo a noi.
0: Il y a un garçon au milieu de nous.
1: Che lo vogliono uccidere.
0: Qu'ils veulent tuer.
1: Vieni qua, preghiamo insieme.
0: Viens ici, on va prier ensemble.
1: E io mi sono girato intorno così.
0: Et j'ai regardé autour de moi.
1: Ho detto no, 100 persone è proprio a me.
0: Et il y a 100 personnes, c'est seulement à moi.
1: Lui abitava a 100 km da Napoli.
0: Et lui il habitait à 100 km de Naples. C'est impossible qu'il sache.
1: E lui ripeteva queste cose.
0: Et il répétait ces choses-là.
1: Per tutta la serata ripeteva queste cose.
0: Toute la soirée il a répété ces choses.
1: Una cosa.
0: Et sache une chose.
1: Se tu non vieni qua.
0: Il a dit, sache une chose, si tu ne viens pas,
1: se ti uccidono,
0: s'il te tue,
1: tu, non sai dove vai a finire.
0: Tu ne sais pas où tu vas terminer ta vie.
1: Ad andare all'inferno.
0: T'es destiné à aller dans l'enfer.
1: La mia più grande paura.
0: Ma plus grande peur.
1: La mia più grande preoccupazione.
0: Ma plus grande préoccupation.
1: Non era di morire.
0: Ce n'était pas de mourir.
1: Andare all'inferno.
0: Mais c'était d'aller dans l'enfer.
1: Avevo paura.
0: J'avais peur.
1: E lui disse una cosa.
0: Et lui a dit une chose.
1: Se tu non vieni qua,
0: si tu ne viens pas,
1: domani Dio ti chiamerà per nome.
0: Demain, eh bien, le Seigneur. Père, non, non, ti chiama più.
1: Ti chiama per nome.
0: Le Seigneur t'appelle par ton nom.
1: Io non sapevo che Dio si usava degli uomini.
0: Je savais pas que Dieu utilise des hommes.
1: È come un canale che scende l'acqua.
0: C'est comme un canal qui d'où descend l'eau.
1: Dio riversa sull'uomo.
0: Dieu a déversé sur l'homme.
1: E l'uomo rilascia.
0: Et l'homme redonne.
1: Io questo non lo sapevo.
0: Et moi je savais pas.
1: Quell'uomo parlava da parte di Dio.
0: Que cet homme parlait de la part de Dieu.
1: Una rivelazione da parte di Dio.
0: Qu'il avait une révélation de la part de Dieu.
1: Allora io il giorno dopo sono riandato lì.
0: Le jour suivant je suis retourné là-bas.
1: E sono entrato dalla porta d'emergenza.
0: Je suis passé par la porte de secours.
1: E mi sono messo dietro un pilastro.
0: Et je me suis mis derrière un poteau.
1: Perché quell'uomo aveva detto che mi chiamava per nome Dio.
0: Et parce que Dieu il avait dit que Dieu m'appelait par mon nom.
1: Ma ora volevo vedere come Dio mi chiamava per nome.
0: Alors je voulais voir comment Dieu allait m'appeler par mon nom.
1: Noi uomini siamo piccolini.
0: Et nous les hommes on est petits.
1: Dio, la parola di Dio dice che lui conosce ogni capello del nostro capo.
0: La parole de Dieu dit que Dieu connaît chaque cheveu de notre tête.
1: Bene.
0: Lui nous connaît bien.
1: Perché noi siamo i suoi figli.
0: Parce que nous sommes ses enfants.
1: E quando mi sono nascosto.
0: Et quand je me suis caché.
1: Quell'uomo di nuovo parlava da parte di Dio.
0: Et cet homme a parlé de nouveau de la part de Dieu.
1: E diceva c'è un uomo in mezzo a noi.
0: Il y a un homme au milieu de nous.
1: Che vogliono uccidere.
0: Qu'ils veulent tuer.
1: Vieni qua, pregami insieme.
0: Et viens ici, on prie ensemble.
1: Perché tu non sai se esci qua fuori ti uccidono dove va a finire.
0: Tu sais pas comment les choses vont se terminer quand tu vas sortir de ce lieu.
1: La mia più grande paura.
0: C'était ma plus grande peur.
1: E lì ho iniziato a parlare con me stesso.
0: Et j'ai commencé à parler avec moi-même.
1: E iniziavo a dire Dio, se tu